ti seguo ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fare.